tirate al confine. Ricordati la mia fotografia e portale.

attraverso un viaggio musicale che è partito dal 1965, anno di notevole prestigio musicale in quanto ha sfornato diverse canzoni, come abbiamo potuto sentire Mr. Tambourine Man, cantata da The Byrds, una bellissima canzone scritta da Bob Dylan, e poi una canzone che abbiamo proposto in un'altra occasione, I Ain't Matching Any Marge di Phil Ox, una canzone veramente intensa, veramente impulsiva e adatta anche a queste notti musicali. Poi siamo passati a Udini, un cantante riminese, Giuseppe Righini, detto Udini, dal suo primo album Udini, e da lì poi è venuto fuori il soprannome Udini. E da qui abbiamo estratto tre brani, tre capolavori di Righini, i primi tre brani che aprono l'album che abbiamo ascoltato questa notte, e poi siamo passati all'ascolto di due brani celebri dei Duran Duran, Duran Duran, gruppo musicale di Birmingham, capitanati da Simon Le Bon alla voce, ma anche John Taylor al basso, Nick Rhodes alle tastiere e altri componenti che roteavano attorno a questi Duran Duran, che hanno fatto tanta strada dal 1978, anno della loro formazione. Di Duran Duran abbiamo ascoltato Future Past, tratto dall'album omonimo, e poi Silver Prey, un capolavoro, peccato che purtroppo la tecnologia dei CD incomincia un po' a saltare, forse per questo ora vengono i preferiti i vinili, e quindi c'è magari un piccolo graffietto, un piccolo il laser di CD salta, e quindi purtroppo abbiamo dovuto interrompere questa programmazione del Duran Duran. Poi siamo passati ad una voce splendida per quanto riguarda il panorama musicale brasiliano, e Elise Regina, che ha cantato le canzoni di Milton Nascimento. Le canzoni di Milton Nascimento che sono state interpretate molto bene da questa cantante, che purtroppo, ripeto, ci ha salutato nel 1982. Ha dovuto abbandonare questo mondo terreno, e abbiamo ascoltato diverse canzoni che ha interpretato il conoscimento. Vi ricordo che questa è una programmazione musicale notturna andata in onda sui 92 di Radio Icaro in blu e sui 90 di Radio Icaro Rubicone. Sulla piattaforma Alexa, sulla piattaforma Icaro Player, sui siti internet www.radioicaro.com o semplicemente Radio Icaro.

0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Icaro.
1: Let's go. Sounds good.

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: 10-11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10-11 luglio, piazza sull'acqua Rimini. Stappa quest'estate!
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro.
7: Noi due siamo bravi.

0: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
5: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: l'Italia. Solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: l'Italia. Solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viva l'Italia!
2: Radio Icaro.
1: Solo musica italiana.
3: Le ragazze ci sorridono.
0: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: 10-11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10-11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: E ciao,

0: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, novità!

0: Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspass.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
2: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Anna, la vera Baddie, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firma copie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su

0: 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro, la cronaca. Nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorso, durante il lungo weekend della Notte Rosa, si sarebbe consumata una violenza sessuale sulla spiaggia di Viserba. Vittima, una ragazza di 23 anni, di origine nordafricana, residente nel Riminese, che solo il giorno seguente ha trovato la forza di denunciare l'accaduto ai carabinieri. Mentre si trovava da sola nella zona di Viserba, ha raccontato ai militari, ha incrociato un conoscente col quale, pur non sapendone il nome, aveva scambiato qualche parola anche in altre circostanze. I due si sono appartati per fare due chiacchiere, ma all'improvviso l'uomo ha estratto un coltello e si è fatto consegnare lo smartphone per impedirle di chiedere aiuto. Poi, sotto la minaccia dell'arma, l'ha obbligata a seguirlo sulla spiaggia, dove si sarebbero poi consumati gli abusi. La violenza sarebbe stata confermata anche dagli accertamenti effettuati dai sanitari del pronto soccorso dopo la denuncia. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità del presunto violentatore. L'Emilia-Romagna si conferma al vertice tra le regioni italiane nella qualità delle proprie cure oncologiche. A confermarlo è il rapporto dell'Osservatorio sulle reti oncologiche regionali stilato da Agenas, che migliora la valutazione della regione portando il valore complessivo a 91,8 punti rispetto agli 89,9 precedenti. La regione si conferma invece al secondo posto in Italia nell'ultimo monitoraggio dei LEA, livelli essenziali di assistenza, curato dal Ministero della Salute, e dietro solo al Veneto. Notificato ad ARPAE Emilia-Romagna il ricorso al TAR per ottenere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Fileni per l'allevamento avicolo aperto nel comune di Maiolo in Alta Valmarecchia. Lo rende noto il Comitato per la Valmarecchia, che da tempo si batte contro la realizzazione della struttura. Il ricorso, si legge nella nota, si fonda sulle criticità emerse dalla documentazione amministrativa acquisita nel corso degli ultimi mesi, tra cui presunte difformità strutturali dei capannoni, incongruenze relative alle superfici destinate al pascolo, mancate verifiche ritenute necessarie e dati non sempre coerenti. Qualora il TAR accogliesse il ricorso, potrebbe essere disposto il riesame dell'autorizzazione con nuovi accertamenti. Ci sono tre comuni della provincia di Rimini nella top 10 regionale dei proventi da multe per eccesso di velocità, e quanto emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblicati dai comuni italiani. Tra autovelox fissi e mobili, tutor ed altri dispositivi di rilevazione, in Emilia-Romagna lo scorso anno sono stati incassati oltre 37 milioni e mezzo di euro, seconda regione in Italia. E Bologna a guidare la graduatoria con 9,2 milioni, davanti a Ravenna con quasi 4. Tra i primi 10 comuni ce ne sono 3, come detto, del Riminese. Al settimo posto Riccione, con oltre 1.754.000 euro di proventi dalle multe per eccesso di velocità, poi Rimini 1.750.000 e Coriano 1.389.000 euro incassati nel 2025. Rimini Chuck, Rimini Swing, Rimini Sport, Rimini Reclam. Un'unica città, quattro declinazioni diverse per dare vita alla rassegna culturale Rimini Che Storia, che animerà tra luglio e agosto 4 mercoledì sera del centro storico in concomitanza con la Shopping Night. Un viaggio nella storia locale con immagini, testimonianze e protagonisti che hanno contribuito a costruire l'identità cittadina. Gli incontri si svolgeranno tra l'ex chiesa di Santa Maria ad Nives, il chiostro della Biblioteca Gambalunga e il giardino dei Palazzi dell'Arte. A condurli Betty Miranda, storica voce delle radio private romagnole della Publifono. Sentiamo proprio Betty Miranda e insieme a lei l'assessore Francesco Bragagni e Nicola Gambetti, presidente dell'associazione Rimini Sparita.
2: I temi sono quelli in cui abbiamo delle cose da mettere in evidenza qui a Rimini. Abbiamo la possibilità di avere testimoni veri dei protagonisti di questi argomenti, che sono il cinema, il ballo, lo sport e la comunicazione, per cui ne approfittiamo per avere questi ospiti e ne approfittiamo per condividere queste esperienze insieme al pubblico che ci vorrà seguire in queste serate.
3: Quattro serate estive nei luoghi della cultura del centro storico di Rimini, appunto per parlare della memoria collettiva della nostra città, una città che si è evoluta, che è cambiata nel tempo, che ha mantenuto le proprie radici e che appunto in queste serate verranno approfondite in un clima assolutamente amichevole e disteso, però con un approfondimento molto puntuale di quelle che sono state le vicende storiche.
4: Insomma, siamo noti per essere l'associazione delle immagini, quindi forniremo, grazie al supporto della Biblioteca Gambalunga, che per noi è un partner fondamentale di sviluppo, di scoperta, di ricerca, e metteremo a disposizione degli spettatori, speriamo anche molti turisti, delle selezioni tematiche divise ovviamente per serata, che andranno a corredo dei relatori.
1: Questa è l'ultima notizia, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale il nostro sito newsrimini.it, mentre l'informazione locale su Radio Icaro torna questa sera alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite.

0: In Blu 2000 News.
1: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara: è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana, è morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, vinse due volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. E lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti dalle ville pontificie di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove Leone è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così, sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta alla matriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno, ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui. A voi la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la politica estera, Stati Uniti-Iran, accuse reciproche dopo la sospensione della tregua. Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente continuano gli attacchi di Israele su alcune zone del sud del Libano. Ucciso un militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
4: Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E nel nostro paese il 42% dell'acqua potabile messa in rete viene dispersa con un costo stimato di circa 9,8 miliardi all'anno. Lo ha rilevato l'ufficio studi della CGA di Mestre, citando dati Istat 2022 in piena emergenza idrica estiva. Leonardo Possati.
5: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
6: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
5: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
7: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata.

0: così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
1: Roberta, ascoltami.
2: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17, sull'isola che portava Scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, Linea allo studio.
3: Lascio sulle labbra una poesia.
4: Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev, che ha vinto sull'inglese Ferri, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3 set col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso. Ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Franco Rossi, buona giornata.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Radio Icaro, un classico.

0: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport e il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
6: Radio Icaro.

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: World Music FFM.
1: Ciao.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati, questa è una nuova puntata di Dance 80, prontissimi a partire con il meglio della musica dance degli anni 80 che parte con un grandissimo successo, Siwen con My Babe My.

Robert Philip Orlando, artisticamente conosciuto come Bobby O, uno dei principali esponenti della Y-Energy, oggi è ritrovato con il suo primo successo, She Has a Way, 1982. In arrivo adesso i Pet Shop Boys con Western Girl, disco non casuale perché insieme al duo britannico formato da Neil Tennant e Chris Lowe ci fu anche la partecipazione proprio di Bobby O.

E qui è sempre derby, tra me e Fabrizio, perché lui sta più dalla parte degli Spandau, io più da quella dei Duran, come facevano tutti negli anni Ottanta. Lui ha poi una sua teoria in cui, insomma, si dice che i Duran fossero più adatti per il dance floor, e mentre per i momenti più romantici ci volevano gli Spandau. In effetti potrebbe anche essere vero, però insomma, due gruppi assolutamente storici. Sta di fatto che stavolta abbiamo ritrovato gli Spandau con Lifeline qui a Dance 80, ora dal 1984, Marcel Faber con Rap for Lee.

Terzo singolo estratto dall'album di debutto di Jody Watley, disco dell'87, Don't You Want Me, album prodotto da Bernard Edwards, l'altra metà degli Chic, insieme a Nile Rodgers. Adesso i Go West con il loro singolo che funzionò davvero moltissimo. Primo in Svezia e nelle prime 10 posizioni in molte altre classifiche europee.

Lui è Phil Fearon con una produzione 100% house. 1989 l'abbiamo ritrovato qui a Dance 80 con Ain't Nothing But a House Party. Ancora house anni 80 con il progetto Hercules, uno dei tanti di Marshall Jefferson. Era il 1986 quando usciva questa Seven Way.

dall'Australia abbiamo ritrovato i Flash and the Pan, ritrovati con Midnight Man, e ora dalla coppia di produttori Jimmy Jam e Terry Lewis, in questo brano si riconosce molto bene il loro sound, troviamo la formazione degli Human League con Human dal 1986.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
6: Dance 80.

10 anni di grande musica e grandi formazioni, questi degli anni 80, e noi di Dance 80 siamo qui per proporveli tutti. Infatti è degli anni 80 che suoniamo gli anni 80. In playlist oggi anche la formazione di J. Giles Band, 1982, con il loro grande successo Centerfold, ancora rock, quello degli Europe, ricordiamo molto bene tutti insieme The Final Countdown.

con i Level 42 di Lessons in Love noi chiudiamo questa puntata di Dance 80. Grazie a tutti per essere stati con noi. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate. Ci trovate sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, ma ci trovate anche su Facebook e anche su Twitter. Su Twitter, tra l'altro, ci sono i titoli in tempo reale delle canzoni che potete ascoltare sulla nostra web radio totalmente dedicata al mondo della dance degli anni 80. Come fare per trovarla? È molto facile, basta venire sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, da lì c'è il link per raggiungere la nostra web radio per ascoltare quando volete solo ottima musica degli anni 80. Detto questo, ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo puntuali alla prossima, e oggi l'ultimo disco in playlist è quello di Miko, si chiama Ewok Celebration. Ciao a tutti!

0: 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Radio Icaro,

0: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Sta per tornare l'evento

0: Più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: In Blu 2000 News.
1: Fame di giustizia e carità, Castel Gandolfo, Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, dice il pontefice. Vendetta per i martiri, messaggio della nuova guida suprema iraniana Khamenei che promette di rispondere all'uccisione del padre, ancora accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti sulla violazione della tregua. Estate soffocante, Italia nella morsa della terza ondata di calore, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, incendi in Piemonte.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. In questa Eucaristia ricordiamo Gilberto, Augusto, Graziella, Salvatore, Elisa e Giampaolo. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia, nella quale nei discorsi degli inizi del Vangelo di Gesù viene spiegata, vengono spiegate le ragioni del suo fallimento, del fallimento della Chiesa. Perché la vita della Chiesa è caratterizzata principalmente dal fallimento. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo, o Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia.
1: Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritorneranno senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dir il seme e chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato. Parola di Dio.

tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.

così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.

Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi, non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Purtroppo abbiamo confinato il povero Gesù nella sfera della religione. E questo è stato, secondo me, un grave danno, perché Gesù è in primo luogo un maestro, il maestro. Ma la stima, il desiderio dell'istruzione purtroppo è raro nel popolo cristiano. Gesù è il maestro, la sua parola, il suo insegnamento è un seme. È un seme che insegna a vivere. Non è un seme per il catechismo, o se volete sì, ma un catechismo che serve per vivere alla sua maniera, come lui, se Gesù ci insegna ad amare tutti, compresi i nostri nemici, lo ha insegnato sia per le orecchie che per gli occhi. Se Gesù ha accolto i peccatori, paragonandoli agli ammalati, sicché una persona che ruba è un uomo ammalato e la sua malattia lo porta a rubare, non è un ladro, è un figlio di Dio con una malattia grave e umiliante. Se noi siamo disposti ad andare a questa scuola con una costanza, con un desiderio di imparare, ma purtroppo il fallimento della Chiesa è proprio evidente in queste cose. Facciamo il catechismo per la prima comunione. Una cosa più sciocca di questa non la potevamo dire. Dovremmo fare il catechismo per vivere in comunione con Gesù e per cominciare a fare la comunione, non per fare la prima comunione. Noi non siamo chiari. A San Mauro, come forse anche qui, i bambini che non hanno ancora ricevuto la comunione per la prima volta, non la prima comunione, perché la prima comunione non è un sacramento, sarà la comunione per la prima volta. Vengono davanti al prete così con le mani e il prete fa sulla loro fronte un segno di benedizione. Bene, una bimba riceve la comunione per la prima volta, abituata a venire in processione così. Un mese dopo, poi questa è anche negli scout, viene in processione davanti assieme agli altri, ancora così. Evidentemente non ci comprendiamo, non ci spieghiamo bene. Il fallimento della Chiesa è che attorno alla Chiesa c'è tanta gente che ci gira e noi ci illudiamo di aver ottenuto chissà quale risultato. La mia dottoressa, quando io l'ho rivista dopo tanti anni, mi ha riconosciuto. Lei era una ragazzina a Sant'Arcangelo, io sono stato il suo catechista per la cresima. Mi ha detto: Angelo, è stato bellissimo il catechismo con te, mi sono divertita un sacco. Facevamo catechismo a casa sua. Abbiamo riempito la sua casa di amici, di ragazzini, di festa, di gioia. Se fosse stato per lei, non avrebbe neanche battezzato i figli. Il marito ha un parente prete e forse per farlo contento al parente li hanno battezzati. È quello che racconta il Vangelo. Ma già Gesù ci aveva messi in allarme. Il seme, l'insegnamento di Gesù a volte cade sulla strada, non viene neanche capito, viene dimenticato. A volte cade sul terreno superficiale, quello che si sta ancora formando, immagine bellissima di un bambino che accoglie con gioia perché si diverte. Ma non si può pretendere che un bambino sia costante. Poi ci sono gli adulti che gli ha da fare. Le preoccupazioni, l'inganno della ricchezza. Dice Gesù, l'inganno della ricchezza. È una cosa pericolosissima l'inganno della ricchezza. Perché la nostra vita non dipende dalla nostra ricchezza. E poi in qualche caso c'è il terreno che sa accogliere Gesù, vuol dire non Gesù come il suo insegnamento, che cerca di capire che cosa vuol dire che ogni uomo è figlio di Dio anche se si comporta da delinquente. Che cerca di capire cosa vuol dire che dobbiamo amare anche i nostri nemici. Che cerca di capire che oggi ci siamo e domani non ci siamo e che quello che abbiamo messo da parte a cosa è servito. E così sono tanti gli insegnamenti di Gesù. Ma questa parabola è una parabola strategica, perché Gesù preannuncia alla Chiesa i suoi fallimenti. L'insegnamento di Gesù. Perché Gesù è un maestro. Vi ricordate l'esempio di Marta e Maria? Anche lì l'abbiamo malconcio, perché Maria non è l'esempio della preghiera. Maria è una donna forte, che gli piace andare a scuola, va da Gesù perché Gesù è il maestro, mentre ai suoi tempi le donne dovevano andare in cucina a far da mangiare, a fare le pulizie. Lei si ribella a questo destino e Marta si arrabbia e se la prende con Gesù. Ma come, mia sorella mi ha lasciata sola e te non dici niente? Lei va a scuola, meglio di così. Ma chi ha bisogno che te mi fai da garzone? Ho più bisogno che tu cerchi di imparare quello che io insegno, sembra dire Gesù. Oggi facciamo la festa di San Benedetto. Lui, parliamo del Medioevo, ma proprio l'inizio del Medioevo, ha diviso la giornata in tre parti. 8 ore di lavoro. Che roba moderna. Ci sono voluti anni di lotte sindacali perché il lavoro fosse solo 8 ore al giorno. E poi sono già fallite. 8 ore di riposo. Noi siamo stati condotti a non dormire mai. Luci accese, rumore giorno e notte, televisioni accese, telefonini accesi. Siamo come i polli da ingrasso che devono avere la luce sempre accesa e mangiare mangime in grande quantità. 8 ore di preghiera. Dove 8 ore di preghiera non vuol dire 8 ore di supplica al Signore, ma 8 ore per andare a scuola, per lasciarsi istruire da Gesù. Perché se non ci lasciamo istruire da Gesù, ci lasciamo istruire da qualcun altro. E poi il Vangelo non lo sappiamo neanche che cosa abbia detto. E qui la Chiesa ha i suoi fallimenti. Intanto facciamo per noi stessi un esame di coscienza. Chi è il nostro maestro? Il Grande Fratello? Uomini e donne? Le telenovela? Che valori propinano? Chi è il nostro maestro? Chi ascoltiamo noi? Quanto tempo dedichiamo all'apprendimento? Sono le domande che vanno fatte, che ognuno deve fare a se stesso. E così soltanto credo che la Chiesa possa ritrovare la sua ragione d'essere. Non è necessario essere in tanti. Non è necessario. Non è necessario nemmeno essere simpatici. È necessario che sia chiaro chi è il maestro. E se noi abbiamo voglia di ascoltarlo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per me.

0: peccare e vidi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Cristo è il vero seminatore che sparge la semente della sua parola. Domandiamo che essa germogli nei nostri cuori e produca frutti abbondanti di vita divina.
1: Diciamo insieme: guidaci, Signore, con la tua parola.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per la Chiesa, seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani, e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per il creato e soprattutto per il mare, il sì sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita, dove la parola fatica a germogliare, per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola.
1: Per i nostri fratelli e sorelle che sono saliti in cielo e che affidiamo alla tua misericordia. Gilberto, Augusto, Graziella, Salvatore, Elisa, Giampaolo, preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la tua parola. Padre buono, tu semini la tua parola nei nostri cuori come seme di vita. Donaci di accoglierla con docilità, perché porti frutto secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.

0: espansione.
1: Bene gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.